0: isolato, molto più tanto isolato, ti adori, ti adori.
1: Babu, ma le pone, eh?